0: shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Oh yeah, baby. Lasciami andare così meno. Non di. Esprima, baby.